0: l'amore.
1: Mes perché, ma basti dalle scuole.
2: Radio Citagne.
3: Perché, ma
2: l'émotion del pays.

me giro lo tem, vai a turno alla montagna, laigo se sculo, laigo se sculo, vai a turno alla montagna, vai tenso ver, entana.

set. Giorn e nuet, mesir lutem. Mai e turno a la montagno. Laigo se sculo, laigo se sculo.

0: Dizio Occitania.
1: Occitania de Zuos.
2: Se dizio Chuan, como son paire, su mestier serio bucatier. Mas un aventuro extraordinario en abocabira lu país. Lu cabomen del canal real de Lengodoc, rebate chap maitar, canal del Miechun.
3: La jornada s'annunzava bella, sull'aire radius e non trupperato da Ussel sull'aire brangos. Per tu dire, regretavi un cig da Issa San Fereol. La famiglia, a cui rottava i grossi ghiemi sul muro caparut, Luis, mon fraire, de longo appesa a rupere lu contro, era picciuto su su, tan tristo d'un pei che lu marili rottumba de sus. Com'era giù de fiera, decidi che rende fare no pauso a rebel. La scarriera era un negros de mundi, e avio tabeschi con come uomes d'armos e cavaliers, sendisi un obilo de garnisù. Giusco vers, forse se sta fiero smustrava un po' troppo lo scutius. Eri giuve, me scalfetto in bricula sang. Apre a panere sul mercato couvert. Già mai della vita avevo visto tante mercanze all'encop. D'articles ne avevo per tutti gli sgusti e tutti i bursos. Descos, candelos, pelo de fusil, lenzols, cutels. Lo paio di crumpetti rivan. Per la maire la i figlios, lo rifarà plasé. Davant la boutiquetta delle scrivere public, la fulo se pressavo. Mi dichiari che lo realme contavo pla d'ignoranza. Capa mie giù, la talendo springhet, nos metteren in cerco d'un albergo. Entrolle propuse di nos accompagnà. Andenie e busmeni alla seruge. Lo segui cheren, li baiere no pesa. Savio sa upet, mi sarei in fuggita a scatre galaus. L'interiore ero escur. Di la cimineia, un gran foc flamboscavo. Un purche de light birabo alast. Arai taulos, unis soldats jugavano a sdats e trincant. Cal dire che era un pairen dei grandi escudaies. È da qui che lui soldats loggiano lui chavals. Non assetteren, lui paire comandet per beure. Vide il paese, dice la serviziana. Ne servisse un paese d'autre.
4: E perché?
3: Autre des consuls, per putregi i nostri sbignos. De vi ne vende per tut. Besiers non sbuldrio inundare picchetto. E ama che il canal sarà piege. E lo buz forto restuntiget. Pla parlat! Ai sì, pensan tutte a tal. Ero lo gran Marcel. Tu giura fricuta a messa truppo.
5: Es tu che badises, rebega il lupaire senza revirà.
3: Io dici sto causisi, e so che intendi es che lo canale approfitterà pas a tutes. Saran vendren da con mai, lus autres vendran fare somme mai sì. Dico che gagnerà al cambi. Leva lui patrus de barcos e lui vetturies.
5: E de che proposos? Bararai rutos, come la lus rius, tampa lui camis. Cari una gratuita sa peso de tero, che acabarà che vaiera paris de mai. De tubiais, che se faghe, seren tu giù lus cucuts del rei. Achilles Mutz, un muschettari bumbighet.
3: Cucchi, devras rendere rasure e ture scorno. Agantai lu. Lu gran Marcel sottende saccadiero. Che è Cucchi? Ha spladit Cucchi? L'autre se reviro.
5: Ma se sono rivolto. Guardo.
3: Aprep, gran tembul. Messo beni paspla. Levati, insulto, critz, goz e pegals che spetu. Il selun che volo e lu bruciur che fa lu cap del paire e trucan la bardo delle stanchette. Sul frunzanno, merunzi. Peno perduto. Su tronum bruses entra in azza se batre e io sui pascunubrie. Agafo lo gran Marcel e lo trigo su un foro della sala. Entravat come un bel pau. Escampo lo paire se sono planco e l'emporto. Unt? Sai pas? Pensi al pengiat de Saisac, a Salengo tutto negro, a Zel scuras per scurvases. Lo paire a ged l'astre di murisse il cop. Abbiamo un plazù di dire che erano tutte le cucchie del re. E lo re, el, devi essere le cucchie di Caucun o di Chicon. Chicon che tiro lus fialse sen con l'uvejo. Dio, lu diaple o lus dus amasso. Chicon, come la macchina di musi de cumbos, che viro come uno folo sen jamais arresta. E lui de gais, esperenusaus, pauromes, inventu, upas.
2: Secondo le roman di Michel Teixeira, moi Jean Pigas, ouvrier du canal, pubblicato per las Editions del Cavardès, traduzio occitano Alan Ruch, disponibile alla Editions IEO Aude, din lu role di Jean Pigas, Matteo Vies, ambe la voce di Lila Fraisse, enregistrament Marc Dubézy, adubace mixace Thierry Ducos, realizaciu Lauren Lavadio della compagnia Lilo e LL Filmes, una produzio Sirdoc, Institut Occità de Culture, sostenuto per l'Union Europea din lu cadre del programma Occitanico Mai. L'Europe s'engage avec le Fonds européen de développement régional. Retrouvez tous les épisodes sur occitanico.eu.

0: Era lo provincial André Chiron che nos cantava l'ugurio de Georges Brassens. L'estiu se sarro picciu a picciu, la scalu bampugia al mes de giugno. Mes a loro daro, las piscinas che prepausano un bassin esteriu demoron pru raro a Toulouse. Per esempio, il y a la piscina Castex, che è Huberto, ma che lo dimenge, pramu che il resto della settimana es riservato a licenziati del club de natació del Dauphin del Touec. Il y a la piscina Bellevue, che è lo è aperto a tutto il mondo senza abbonamento, aperto al pubblico. Ho incaro la piscina di Blagnac e calespera l'estiu, Berta di Aromen, nel mese di giugno-giuliet, per vese la piscina Nakash o Chapou d'ubri sa sportos al pubblico. Mes aro abbanna questa epoca dell'estiu, n'y a uno che ben de tornare d'ubri e se d'ubrirà lo 18 de mai, è la piscina Toulouse-Lautrec che si trappa di nubari dei minimes. E a queste piscine offrisse un bassin esteriu de 50 metri de lung, mes resque 10 metri de large, che, contrariamente a un bassin olimpic, è equipat resque de 4 linee d'aigo, e separa donc lo 18 de mai, e porterà un nom d'un nadairo francese, Gisèle Valeret, che bisca entre 1930 e 2010, un anziano licenziato del club del Dauphin du Touec de Toulouse, che partecipa a 18 anni al Giochi Olimpici di Londra in 48, e abbiamo di ottenere la performance mondiale del 100 metri parpagliol in 1950. E accostato da questo bassin esterio, si trappa un bassin interiu de 25 metri che tenta bé 4 linee d'aigo. E prep da queste, del bassin de 50 metri exterio, se nausso un bastiment de gairebé 1000 metri cairats che diu accudir los bestiaris, las caixas, per pagar, a tal como lo local tècnics e lo del personal. Segnalen che la seconda fase de trabals de la piscina Toulouse-Lautrec concernirà la riabilitazione del bassin sportivo interiù, donc lo de 25 metri, e també de la halo dito Birosulel, a messa a cupolo mobile che permette di s'adaptare alla saison. Donc è un buon causa che a questo d'ubertura che permetterà di comunare la manco che può intrappare lo rodaro dei bassin esterio de piscine à Toulouse.
1: Le marché du change.

0: Que pot jugar allè o centre e tan quei guard 25 ans, 1,96 m e assignat fins al cap de 2027 derio debuta per aquesto partido contro l'equipo inglese de Warrington.
1: Cantesle un país, cantesle
2: Radio Citanio
3: Toulouse, Toulouse.
2: Del país.
0: A questo sazon, Bertadia Romain, l'UTPC, si è rivelato la bestia negra di Lyon. Del momento che gagnarono a Lyon, 2-1, e faccio 600 anni che abbiamo pas gagnato in la città del Rose, e tornarono a gagnare la dimenziata passata, 2-1, ancora un cop, a queste cop sul pedeng dell'estadio toulousain, e faccio già una dozzina d'anni che Toulouse abbia pas gagnato a ICU contro l'equipo di Lyon, un obiettivo che deve un premier per il gol tre la debutto della partita alla decima minuto che marca che lo Juve metali su un buon servizio di Yann Bo e poi Lyon fa gacchite après pluro de gioco per Tolisso, ma l'UTPC riprende l'avvantaggio e era o plan meritato che dominè di non sempre la partita grazie a Camanzi che fu plan lanciato per talentuous giocatore argentino Hidalgo Bo fugueron los menaire e metali fugueron los menaire d'aquel equipo toulousenco e sono dunque adiu capitats per l'entranaire Carl Martinez Novell e també lo giugaire che se n'aniran al cap de aquesta sazon come lo britannico l'inglese Creswell lo venezuelian Caceres lo Gbo també o Donom lo norvegian che aniran giugar enda con mai i berenzi d'altri giugaire se n'aniran in un sortito plan riuscito dunque per TVC a Toulouse e a questi dimensi lo TVC acabarà la sazon a Nanto un dei due relegati, l'altro è Smes, ha la possibilità di essere in pausa d'accabare alla novena plaza. E abbiamo d'accabare l'emissione, dobbiamo ben assolutare la sazon che sa fare l'equipo di Rudes, che accabe alla cinquena plaza della sazon, della fase regolare di seconda divisione e che ben si qualifica per la finale dei barraggi entro seconda divisione e domina l'equipo del Restart 3-2 d'ailleurs l'equipo audoniano menec a due riprese ma l'equipo rutenenco parvengec a reversare la situazione e a s'impausare alla settantena minuto per un gol di Yumusa e l'equipo di Rudes giocherà divendres un partito decisivo a Saint-Étienne, es la répétition de ce qui s'est passé par 2 ans et une l'équipe de Saint-Étienne gagnait que 2 à 0. Es un pau David contre Goliath, l'équipe qui tient le budget le plus important de la seconde division Saint-Étienne contre Rudes qui a presque le 7e budget de la seconde division. Après pause des sports et avant d'acabar Berta di Armeni l'émission, vous signalez qu'il y aura une motocross che si debanerà a questo fine di settimana, il 16 e 17 di mai, a Gaillac-Toulza, che si terrà a prep autorivo. Dunque, un rendezvous che cada anno si fa. Abbiamo fatto all'intorno del 1 di mai, e si fa dunque a questo 16 e 17 di mai. Vous merci Jean per nous aver ascoltato, e merci alla tecnica, Cédric, e vous disons adicias al cop che viene.

Hed against mi hara ab sa primavera, autant cum lumbe nesce in terra de flus, nesce cado mai ti de navers du luz, quand giù non pudige spese la mio vero. E autant che da ros cae sus l'erba navera, autant che mus dus weis et e casen de plus, e autant cum aus praza diverses culus, de divers pensaments, autant et me capero. Autant che de

0: Era lo provincial André Chiron qui nous cantava l'ugurio de Georges Brassens. L'estiu se sarro piciu a piciu, la scalu bampugia al mes de juny. Mes a loro daro, las piscinas che preposon un bassin esteriu demoron pru raro a Toulouse. Per esempio, il y a la piscina Castex, che è Huberto, ma che lo dimenge, pramu che il resto della settimana è riservato a licenziati del club di natazione del Dauphin del Touec. Il y a la piscina Bellevue, che è lo è aperto a tutto il mondo senza abbonamento, aperto al pubblico. Ho incaro la piscina di Blagnac e che spera l'estiu aperta di Romain nel mese di giugno-giuliette per vedere la piscina Nakash o Chapou d'ubri sa sportos al pubblico. Ma aro abbanna questa epoca dell'estiu n'y a uno che vende torna d'ubri e se dubrirà lo 18 di mai è la piscina Toulouse-Lautrec che si trappa di un barri dei minimes e a queste piscine offrisse un bassin esteriu de 50 metri de lung ma resque 10 metri de large che contrariamente a un bassin olimpic è equipat che resque de 4 linee d'aigo e separa donc lo 18 de mai e porterà un nom d'un nadairo francese, Gisèle Valeret, che bisca entre 1930 e 2010, un anziano licenziato del club del Dauphin du Touec de Toulouse, che partecipa a 18 anni al Giochi Olimpici de Londra in 48, e abbandonò di ottenere la performance mondiale del 100 metri parpagliol in 1950. E accostato da questo bassin esterio, si trappa un bassin interio di 25 metri che tenta bene 4 linee d'aigo. E prep da queste, del bassin di 50 metri esterio, si nausa un bastiment di gairebe 1000 metri cairati che devo accogliere i bestiari, le caisse, per pagare, a tal come il local technics e lo del personale. Segnalando che la seconda fase dei lavori della piscina Toulouse-Lautrec concernirà la riabilitazione del bassin sportivo interio, dunque lo di 25 metri, e anche della halo dito Birosulel, a messa a cupolo mobile, che permette di s'adattare à la saison, donc j'ai une bonne cause qu'à cette ouverture qui permettra de cumuler la manque que peut entraper le radar des bassins extérieurs des piscines à Toulouse.
1: Et c'est parti. Le marché du change, c'est pas fumé, c'est pas fumeur, c'est pas touché, le spectateur, c'est pas fumé.

E a dicias a tutti, se qui un piacere di poter così, mentre in un o gairebbe fosse pulito musico classico a me, ouais. Maurice Jai, la mezzosoprano vivi si a genou, lu gran Mozart, lu tenor mexicain Rolando Villazón, lu violonista Laurent Corsia, lu gruppo de cantaires pirenen Bebop e Félix Mendelssohn. E per entaminar tutta cosa in partita ambe lu compositu de musiques e film, Maurice Jai, dins un obersiu de Laurence d'Arabie.

Luz Bibop, canta e Spirenenc. E un film per capa tutta cova, ici, il primo movimento allegro vivace della Sinfonia numero 4 di Mendelssohn, appellato tapes italiano. E se a ben lese, a usire tapes il quattriemo movimento, saltarello presto. E a tal se accaparà la nostra emissione, merci di nous aider, mura fidèles, alla settimana venendo. A leu.

0: rien.
1: Actu, culture, invité, musique. Radio Occitanie vous accompagne 24h sur 24.
2: Un article del Christian Andreu per le 9 de juin de 2019 sur le site nostre partenari sapientio.eu titulat La lingua accadiana. La lingua accadiana, de pas confondre avec les dialectes français d'Amérique, Acadia, fuguet la lingua parlada pels ancians acadias que les babylonens et les syriens ne sont considérats sui des dialectes. Fuguet une lingua semitico de la metteiso famiglio que l'ancien hébreu et l'arabe son importancio din l'ancien monde linguistique fuguet pla grando pramu que fuguet la lingua comune de mantunos nacius del Proche-Orient benei mai de 2500 annados camemo. Sa forma escrita che utilizza dei simboli cuneiformi fu in caro utilizzato in una cerimonia religiosa fino al secolo primo dell'età cristiana. Sa che la fase già tense che era escantito pramu che sus daries pallaires decidigeron di parla arameo in lingua che venga ufficiale appena nel secolo 9 avanti del Cristo e che seriosa successura naturale in aquello partito d'Asia fino all'età medievale. A tal l'Accadia, che sul nube dell'abilo d'Accad al Proche-Orient, ma che fuget già parlato forse avanz della fondazione d'aquello bilo, fuget desvolupato e parlato e mai d'un imperi pennen lei dius primies millenaris avanz le Crist cumo Accad, Assiria, Isin, Larsa u encaro Babilonio. Penens un apogeu, durant les segus millenari avant le Christ, fuguet parlado maienla d'aquelles estats soes fins en Anatolio et la costa del Levant et utilisado de fiets como lingua franca din le monde de la diplomatie internationale et a co vol dire que potesse tabe trapado en de testes diplomatis egipcias cap a l'estranger. La lingua accadiana fuguet, considerata vei pel selcai, è la forma escritta mai anziana di una lingua semitica. Sa forma d'escritura, le cuneiforme, fuguet una maniera desvolupata pel Zaccadia per utilizzare così escribio già avans le sumerias che ne fugueron beisis pendent mantus secles. E malgrat que c'était le nom de Accad et de l'imperi Accadia de 2334 à 2154 avant le Christ, son existence pourrait avoir comme origine des temps estant lunias comme les d'après qui l'an 3000 avant le Christ. Sa che là l'influenzio entre la lingua accadiana e le sumeria che demurerono per nei secoli naturalmente come la lingua mai parlata al Proche-Orient fuget tras quimportanto fuget a tal che la ricerca linguistica considero cambi duos lingos formeron ciò che si conosce giorno tecnic de Sprachbund so es un uniu linguistico e a com malgrat che le sumeria continuano de se classat come una lingua isolata. E mai d'accord, les primi nous en Accadia fugueron trapadine testes sumerias d'après aquí l'an 2500 avant del Christ, ce que vuol dire que era già una lingua pru parlada din l'aira le que leona e serio les primi testes en Accadia. A tal de muret e pendent les segles del Zeno, de centenats de milliers de testes e de trosses de testes fugueron descubets per l'archeologio europeo. Son de tutto sorto de testes miturgics de narratius diversos, de testes legals, d'obros scientificos de lettros privados o encaro, de scritches que parlon de faces mintars u socials. Per assi e per nel segon millenari avant le Christ, l'Accadia mudet in duos formos differentos, soes le dialecte assiria e le dialecte babilonenc. L'Accadia fuget la lingua nativa de diversos nacius mesopotamicos, como Assirio u Babilonio. Fuget pla parlado per ne mantus secles tabe en diverses imperis politics de la zona, l'imperi Accadia, de segu, l'ancien imperi Assiria, Babilonio e encaro pendent forso tens durant l'imperi Media Assiria. Fuget praco la lingua franca de tut l'ancien Prociurien mas apei mai de bin seclis ipenen le realme del rei Tiglat Pileser. Let risen rei del imperi neo Assiria comencet sun len decli. A cosi di banet pramuca che il rei declaret l'arameu cumo lengo ufficiale e pauca pauc. De mese mese textes fugeron escricis en accadia. La lengua fuget enebido tutta l'omena la scuts del prociurien apei la casudo d'Assur en 600 abans del Crist. Se creu che mai un mes de zanz aprep soes un periode di tens placut. Malgrat a col l'Accadia congiuniet en caro en tutte se pallat per de centenas de milies d'abitants d'aquello regiu pramuc en caro curo le grecs arriben un di l'airal pendent le secle 4 abans del Crist ero in caro utilizzat din las principalos ceremonios religiosos che se debanabon als temples d'Assirio e de Babilonio. E val pas dire che ero in caro utilizzat in sa forma escriccio din aquellis temples. A tale darie document confirmat per la linguistico e scritch in cuneiforme acadia serio dell'an 75 aprep del Crist a l'uro daro. Sun influenzio cum lengo eccepcionalo dell'epoco anziano potencaro e set rapado in duos lengos le neocaldeu parlat per scaldeus e le neoarameu assiria parlat in caro vei per la maggiorità della comunautat assiriano. Sunt de lengos can in caro de restos grammaticalos et apla de vocabulari classat cumo accadia. E mai d'accord fuget uno lengo semitico fusionalo, ma so che la fa singularo per rapport ad autros lengos semiticos, fuget caget un sistema d'utilizzazio de lai rasigos de lai consonantos. E malgrat che si agesse uno lengo semitico, cal dire che le teste mai ansiagia mai truba di uno lengo escriccio indo-europeo, pas semitico, le teste de Cultepe fugeron escrices en Assiria ansia un dels dus dialectes magis de l'Acadia malgrat cajo diversos paralos en us en lengo itito. La familia de la lengos semiticos fuget a mai uno dels grups de lengos mai expandit de l'epoco anciano. S'espandigeron al Prociurien, ma sta ben Africo e balieron a Isensio a mantunos lengos pallados al Prociurien, a Peninsulo Arabico, le not d'Africo, Malto, l'Asillos Canarios, u en caro la dicio Bano d'Africo penen le secle 8 abans del Crist, e che s'espandiget en caro mai a prep en Africo del West, pramuche la lengua Hausa, potabe se considerado cumo semitico. Malgrat che in caro vei l'origine preciso dell'Accadia est desconegudo, si sap che las tauletos mai anticos sun de l'an 2500 avans del Crist fugeron escritios a medie simbols cuneiformes aprep che fugesun adaptados del Sumeria. Fuget una maniera descriure pruma laisido pramo che ian de logogramos representatius de paraulos e de syllabos sumerianos u accadianos u in caro les complements phonetics apei l'Accadia se desvolupet un sul tipe de scritch a medie representatius de syllabos acadianos e pro. Uno caratteristico de l'Accadia che formet part del grup de la lengos orientalos semiticos a me liblaito es que utilizet un ordre din la fraso a me en primi le sujette en segulo ujette e fin finalo le verbe. Ako faget de l'Accadia uno lengos semitico mas totalement differento d'autros di sa familio que utilizero un autre ordre din la fraso. Ako se passet segun la recerco actualo pramur de sa convivencio a me le sumeria penen diverses secles que bastition l'ordre de la fraso de maniero pariero. Le cuneiforme accadia es considerat linguisticament com una lengua que fuget pas capable de representable de funemos importants, pramo que fuget una lengua semitico que le sistema d'escriture basatius de syllabos fuget pas bu per una lengua faccio de rasigo a me mai de tres consonantos. L'istorio dell'Accadia potesse debesi do según le lioc e le periode en ancien Accadia de 2500 a 1950 abans del Christ, ancien Babilonien que ancien Assyria de 1950 a 1530 abans del Christ, Babilonien media e Assyria media de 1530 a 1000 avanti del Crist, Neo Babilonien che ne Assiria de 1600 avanti del Crist e fin final o Babilonien final dunque de 600 avanti del Crist a 100 aprep del Crist. L'Accadia fuguet modernament classat com a lengua en 1767 per Carsten Njur, amb l'ajuda de testes bilingües escrites en Accadia i en ancià persa. En 1810, Georg Friedrich classet la lengua com a semitico e bes 1850. Edward Heinz, Henry Rollingon e Jules Hoppert la pusqueron descifra. L'Institut Oriental de l'Università de Chicago té un dizionari de 21 volums que pot ser consultat sur internet. Fin final, en so que toco a sa gramatica, podem dire que sas caratteristiques principales sont d'abé de bucalos, mas d'abé de consonantos longos e cuertos, tres cases, singular, dual e plural, tres declinacions, pas gaires à l'époque, et cabio in morfologio verbalo trasche malaisido a meditensis preterit perfiec presen imperativ, predicativ e betitiv e tres formos definitiv, infinitiv, participi e adjectiv verbal. Alaro e apei mai de bin secles l'Acadia se pedec l'ufficialitat ame les Assirias catopteron l'arameu. Aco fuguet un cop fort e malgrat que les palaires le congiunieron de palla pene peleu sin secles de mai benguet lentomen uno lengo sun que escritxo e cusi dis un mantu cerca ere scuro uno lengo espai mai parlado e sulumen escritcio es uno lengo procio de sa fi aco benget en lan 75 aprep del Crist curo muriget fin finalo uno de la lengos mai importantos de l'humanitat de l'epoco anciano. La lengua accadiano, un article del Christian Andreu paregut le 9 de juin de 2019 sul sito di nostri partenari sapientio.eu.

0: che sei solo un babbo.
1: Radio Citanio. Che si presso lavora qui, che si presso lavora là, che si presso lavora. L'émotion del país.
2: Osso, insectes e de figos, dátils, rasi, e tapé de perros e de pumos salvajos. Curo trubara la predo, saquela, sautara su saquelo e la tuara en tut la gnaca pel col. Le pichu carnivora como costumo de demura entre de rocos u mai que mai din de cruzes din d'arbres e las arfos de la geneto lungos e en formo de faus li permetun de fa de sauts lungs de branco en branco e d'arbre en arbre pene la cerco de predos tal qu'un bettadier artisto de cirque. Pai gaire de carnivos podun dabala d'un arbre leu leu en tuta gaccia la terra. La geneto au pot fa a isidomen e sauta fins a l'aiber an cos mai delicatos per casa d'esquirols e d'ausels. Dussie fa un occitano la geneto secondo partido un article del Cristian Andreu parigut le 27 de genier de 2019 sul siti di nostri partenari sapientio.eu. Un article del Cristian Andreu parigut le 30 de juillet de 2018 sul sito nostro partenari sapientio.eu è titolato Un nouvel metodi magnetic per muovere le nanorobots mai leu. Uno collo de cercaere es Estats Units ha attrapato una nuova tecnologia per muovere mai rapidamente robots microscopici, appelati nanorobots, e con una base d'ADN. Le metodes de moure lei robots ame un nou sistema magnetic a co permetira leu de moure de... Un article del Cristian Andreu paregut le 20 de septembre de 2010 biologic per determinar la personoms i turnon. Les scientifiques que debon estudiar se ya debido sus d'autros planetos semblon voler confirmar aro que ya debido d'embetut. A quoi est-ce que se pot arriba de pensar après que fuguet confirmat que sus una luna de Saturn encelad y son estados trobados de moléculos orgánicos complexos. Abans, y avio pas debido sus cap de planeto, aro semblo que n'y a sus forso d'elos. Es pas un tipe de bido extraterrestre como la maturitat la penson, mas es de matière organico complexo foro de la Terra e a co es so important. La descoberto ben après l'analisi de novos tornados de la sondo espaciale Cassini de la NASA que subreboulette Saturn e envie de nos... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha